il lumi s'entra il mare, il india rotarilvo, il vatture fi fero e il tiriva l'est.

Ilia calo aquilia, il lumi centar il mare, il India rotare il vento, il vature fifero e il tiriva l'essere.